0: su Radio Pimenti con Nippo Corriott.
1: Eh? Va guidare a te?
2: Che ti fa carico, man? Io come, man?
1: Ah, tu cazzo.
2: Non mi sento già, man. Io guess. Tu non sai dove mi raffreddo.

0: Fezza.
1: Stevie Boy nuovo.
2: Indie Music, poco passi su Radio Elite, con me di Poco Hit.

Su Radio Humility con me l'ipoco it. Poco passi su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it.

Poco passe su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

su Radio Humility con me li poco it. Poco passi su Radio Humility con me li poco it. Su Radio Humility con me li poco it.

Radio Humilité con me l'ipoco it. Radio Humilité con me l'ipoco it. Con me l'ipoco it.

poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit.

0: poco passi su Radio Humility con è l'ipoco hit.
1: Poco passi su Radio Humility con è l'ipoco hit.
0: Su Radio Humility con è l'ipoco hit.

0: poco passi su Radio Humility con è l'ipoco hit.
1: Las 18 horas, 50 minutos.
0: Su Radio Humility con el Hipoco Hit.

0: poco passi su Radio Humility con il poco hit.
1: Su Radio Humility con il
0: poco hit. Su Radio Humility con il poco hit.